0: qui trop dormit mus fraires.
1: Cantarem.
0: Aquila primo e sus ausels.
1: Cantarem, cantarem, cantarem.
0: Calfa canta.
1: Cantarem.
0: Jus nostri cels.
1: Cantarem, cantarem, cantarem.
0: L'ardurus obus des juclaires.
1: Cantarem.